0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what your bad romance.
1: Colonia brings the beat back, Colonia brings the beat back.
2: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il cielo infinito. Questa sera